0: cultura. Tu che cosa proponi?
1: Io propongo lasagne, patatine fritte e gelato al cioccolato.